gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò questa piccola.

0: innamorata la sussurrerà, la sussurrerà.
1: La la la la la la la la la la.
0: Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te, lo potrai poi.

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni.

prendere. Corro in braccio a tua mamma, non facciamo piccoli. Dilla tutta la verità, che mamma te può capire.

E vota incontro per Santa Lucia, ecco maretta rinto cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa scialle luce,

croce, ma cosa è che già fa? Ma se ne rassegna, io sensi che un po' si chiucca in a sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenisse, per